0: Ganz schönen Mittwoch, Vormittag wünsche ich euch mit dem Radio von da jetzt in Gat, Viertel ab 9.
1: Las Minutas Romances. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
0: In dieser Woche, eine Minute des Romanches, dreht sich alles um Kreativität, Musik und gute Gespräche. Deborah Lutz ist nicht nur Podcasterin, sie lebt Kreativität in ganz verschiedenen Formen. Zusammen mit unserem Moderator Lucas Battista reden wir heute über ihre Musik, wo sie ihre Inspiration hernimmt und wie aus dieser Idee dann plötzlich ein neues Lied entsteht.
2: Allegra, bienvenue in las minutes rumänches. Quistifne venze nus una giusta fitch creativa ter nus. Nempe Deborah Lutz. Ella fa musica, ella pittura, e ossa te spe cort temp, o ella porto ora sia agent podcast, mia via. In quistifne, imprendenze nus a conoscere ella un po' melder. Ma da spere il podcast, Esser ella una musicista. E Deborah, an spogera quinter, di non derventia passion o inspiration per la musica?
3: M'schkafon, wevin se dinetet lau Louis Armstrong, es pitasche jazz, quera, mincia domenja mava quei ternus a casa. Zwenter vei dinetet lau Amy Winehouse, et ose grad inspiration mei fitz Ray et Olivia Dean. Also schon piuttosto femmines, ne persone so da jazz, soul, R&B, che inspirasse me. I viadro vi ho bia temps ad inte glunguriala, che ins ceve lu un cantan tuan in tec, a pi tutten in anza x in play, nix in a melodia, che ins quitte cool, a con quei in ceve lu en nicchio vai in sentiment che ho lesse co mettere in play.
2: Also, curse tu componesti una canzone, scu cominci il processo, also tu hai lungurella, c'è capito allora, cominci già a pensare l'andre via, ok, questo è un bel plate.
3: Also quei busci strutturali, questo è un cever con una pinta melodia che ho conto, che ho quittil bi, lo prendo si quei, si il handy con x plates, a su enter mi il bia col clavezzini, con la chitarra c'è i chords, fosse un bialz, per quella melodia, e poi lui il piace, faccio il text, scoda la voce, mette lei in quella melodia. Ma questo è essere che vai in plaids, che non c'è il text, quella bodina, tutta.
1: Las minutas romances.